0: 8:23.
1: Sei connesso in stereo sul radio, superando il paese di Itaí, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.